Giurgia, Shuti Giurgia, Shusti mi kimono, Shusti mi kimono. Nisam Lennon, Nisam Lennon, niti Yoko Ono, niti Yoko Ono.

Rocket Bro. Permanent no troll, si Rocket Bro. Absolute no troll, si Rocket Bro. Permanent no troll, si Rocket Bro.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco, a ono kardelj.

0: più ci chiamava.
1: Va.
0: Vai, mi andate. Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora